0: Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit.
1: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.
2: The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. From the Acts of the Apostles, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. Tongues as of fire appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit.
3: Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu.

0: Again, they do this in remembrance of Saint Bernadette, who would come to this place in procession, holding a candle. And now we begin the fourth mystery.
1: Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. De l'Évangile selon saint Luc. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. »
2: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione della Beata Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse, «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata».
3: The fourth glorious mystery, the Assumption of the Blessed Virgin Mary. From the Gospel according to Saint Luke, Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on the lowliness of his servant. Surely from now all generations will call me blessed."
4: Quarto misterio glorioso, la Asunción de María al cielo. Del Evangelio según San Lucas. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones.

0: la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles.
1: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse, un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
2: The fifth glorious mystery, Mary is crowned as Queen of Heaven and Earth. From the book of Revelation, a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars.
3: Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen María como reina del cielo y de la tierra, del libro del Apocalipsis. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza.

0: proceed to the offerings of the intentions of prayer. The bishop will gather all the intentions, those written and those offered spiritually.
1: Les intentions de prière recueillies
0: we'll place them before the statue of Our Lady
1: sont maintenant déposées au pied de
0: so that she may intercede for us throughout the world.
1: En faveur de tous ses enfants, recueillons-nous en silence.
2: Le intenzioni di preghiera raccolte oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna, che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio.